Egonda la nzoni peko tibe kombiti ala sukwa ki manda fono tisiriri na tima ingonde ki luka peko tibe kombiti isi awe. La so ki biko ake. Biko utala ngomi ambeti nze suwa ki nze ti fondola. Beti te nze ti bilao.

da fonti siri nati maingonde kiluka fadi fadi kizianga taka pata kusala tini legi tapi nreka pata mozoko matanga chidungwa kida susi kimuna la chitene ala mangani usi paskula so duwa menazu ifu ala manga tibeta la ala wangangia tibeta la nando da fonti siri nati maingonde kiluka.